qual brama. Ahi, di catene ha vinto questo misero lume, vedete, il nemico di Zeus, che in odio venne a quanti celesti s'addensano nella sua reggia, perché gli uomini troppo